sandalwa wasoba sono hia osemaka osum kwanshia osum nyinte yikuo fedake osum se wani wanya beto na enso yafua itumi.